0: stava e stava lì chi dormiva.
1: Guarda, posso considerare che non puoi non sapere cosa, ma dico solo che Tara, quello caro che mi dà proposta, è stata data, mi sono pronto a dire, c'è una cupola con proposta. Posso considerare che non c'è c'è di conforto, da dare video che c'è della proposta, da c'è di sono di vivere, tu non capi mai con per una zanca di una proposta. Posso considerare che non c'è di conforto, da dare video che c'è della proposta, da c'è di sono di vivere, tu non capi mai con per una zanca di una proposta.

0: obbligatorio, rispose un occhio di madre, mi pare di Maruccia. Questo mi va da Ita Maruccia. Mi va da Ita Maruccia, non mi si un carro di Maruccia.
1: Valvi va a carro di

sacrificio materiale, che tu estrasso lì con meritando al figlio, diversamente noi per farci una volta una persona alta santurazione, che è il nome di Tata, ha fatto già una santurazione,

0: sottecita circus da Harry Potter da fermare.
1: Sapete, bisogna da sommisso e di paura di marciare per la cosa, ma andassi un po' non per la porta di sto mitra, sono stata a bide su marrono che passa un po' non in due pagine di tipo in arma, a dico da me sulla camera, a dico da me sulla camera.

0: questo di una vita nociosa, di madre a me, che non vuole sentare la nociosa.
1: Quando ti ha fatto, hanno ricordato, e stai attiva con il

0: sono dei succhi e per dare come si chiama la tiuti, allora io qua ispanico così ti arco a spasma, non ho ancora un livello per me salvo per me salvo di
1: a dire la base lei vuole lì a casa altri sono destra e ho piccato e qualche sono dai visto e qualche non c'è per sport

ci parla signori per il cronista, il gruppo, però per lì, una sonzana male, come ti sei cambiato, come dai, casa mia. Chiede su un sogno pronomerico di un stato nordico americano che sono così preparissimi per il dico e gli ucraini gli dicono non ha prodotto il greco arco greco più gli ucraini si realizzano di non fare allusione a una recitazione di americani pronomeri due ragazzi scrivono come il greco sono cari di sono loro gli europei mi è il viso a porta sta di roba non esci canzone ma di storia di greco sono il ranco sono tantai cavuti a lei a tre dopo il prossimo anch'io una Saudi Europa sulla ciao stato non torna pure a ponte greco solo io non stesso Saudi mi dritto cuba che abbondo in quattro votare un tiro a me di altri stip di non stato un avviso che ha come greco da dare casan per altre cose un po' buono che gli scatto io un certo tipo di ansalù pronto per gli casan però Pakistan è capitale con ciano per sta continua bottismi per fila di genera si c'è pugiano greco solo di Saudi stipo spottanca e genera provocare ogni avviso alla capite greco genera casan io BBC dei Parisi Lavo. Salve, come un po' non so, le so. So che lì era un po' che le cose, la canza di un'altra donna, ha il volai, come un intercoma, con i vanno da sema, tutto tra continuo, tornando, non so, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose, come un po' di cose,

0: un emprendimento di ispirazione preventiva, per la situazione più breve che si trova a marzo, se ne torna a dati di questo periodo sarà, o di dico dati, ma guarda però quanto pare che sarà. Una presa di più con le batterie, non si tentava con l'efficienza. Ma le spalle di tipo di cosa è proprio una scienza.
1: Un'idea era molto più una planetta, molto più una persona. Alcune parenti se ne ricordano una cosa che io già avevo parlato, le parine a tutta la morte, ma altra che non più la volta, che era una delle sue parine che ti venne, una delle mie che ti venne, con il mio padre, posso dire non ricordare. E per sé, con altre parte parine che ti venne, una delle sue parine, mi ricordo perché mi alle sue continui, fanno un po' di cosa da sera. Poi la prima che io già avevo detto, tutti i scenari di che sono erano di campo, la gente cosa ha fatto, cosa ti ricordo, non è mai, cosa ha fatto, cosa ti ricordo, perché io malati, ma la domanda si sono vaccinati un po' le cose, poi la qualità che è andata, cosa che può succedere nel mare se sono sia un po' nego che gli rimane che tutta la contenza di avere una cosa per la tua ho pensato io fronte quanti essere da sono sia di cosa di tutta la posso fare ma non c'è tra contenza di avere un bel lago ma c'è una posta tale così di una che non chi va a metà e scusa che mi rimane così io disse da agricola voglio venire che curarmi voglio pensare che mi sono scrivere che non ha chiesto